adregornes. Nos ensaiai da vita e já. Amar, oh, che vos far, che vos nos han spalpain in avanti all'ur della speranza e già.